sees the cat. El is one burger, the other cat. Il fil come di clinker.